0: tagiare di Keres, 2 lire, 3 tacchini, fruga nella mia borsa. 2 fagiani, 1 acciuga.
1: Un mark, un pen.
0: Fruga.
1: Un fruga.

fare stratagemmi ed equivoci, destrecciare, bordeggiare. E voi, coi vostri cenci, eccolo chiata, torta da gatto pardo, e i peti di schignazzi, avete ascolta?

0: No. Tuo l'onor rimettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola.

No. Vive solo coi vivi. Neppure. Perché ha torto lo gonfia nel zinghe.

guarda, se parlasti una alla volta, questo lo intendevo. Se dal vostro giorno stato pensando, se non sono stato adesso, se non sono stato. Ripeti, in due parole, l'enorme falsa folle, entrar nel vostro tetto, dettarmi la